0: lanciarmi gli occhi chiusi per una finestra dopo l'altra, sentire sul giardino le braccia, le loro mani armate, il sole tra le fatinate del muro luccicare. In lontananza mi piace crederci fermare sul giardino di sottili non svegliare fiori, i segreti non rivelati,
1: soffiarli
0: non svegliare, vedere una finestra dopo destra tesa, i muri e il sussurrarli.
1: Una finestra dopo l'altra,
0: andare, avere 16 anni a parte all'altra,
1: la città,
0: vedeci un domani, mi piace che mi non si faccia,
1: un mese di vita,
0: le ombre delle sei,
1: essere
0: l'uomo,
1: andare,
0: il segreto dei mari aperti,
1: al
0: di là del muro,
1: non sussurrarlo.
0: Già,
1: ma con la riserva
0: il sole tra le foglie ci calzo,
1: mi piace camminare sulla
0: spina,
1: la notte non
0: le loro braccia,
1: chiudere una finestra,
0: una finestra,
1: le loro mani,
0: mi piace
1: camminare sul
0: desiderio,
1: non sussurrarlo,
0: non rivelarlo,
1: di là del
0: mese di vita,
1: essere
0: le
1: una
0: loro
1: finestra dopo l'altra,
0: cominciare,
1: stanno mani,
0: non spiegare,
1: non soffiarle,
0: cominciare una finestra
1: su che spiaggia,
0: l'onda
1: alta del
0: mondo,
1: sulle spalle,
0: non soffiarle,
1: luccicare il
0: lontananza. Avere 16 anni,
1: 14, 15,
0: 40,
1: 100.
2: Le rideau est levé sur l'environnement qui nous entoure dans l'envers du décor, présenté par Rémi Coulet. Agriculture, climat, eau, énergie, déchets, forêts, projets d'aménagement, urbanisme, l'émission donne la parole aux citoyens et citoyennes impliqués dans les luttes et les initiatives locales. Découvrez l'envers du décor un mercredi sur deux à 18h05 et un samedi sur deux à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en format podcast sur radiogréouverte.com.

ter. Si muffo una rangioiata, una giubia, fantasmi su piseggi per la via. È una bugia, sto mondo che si vira è una bugia. Sto mondo che si vira è una bugia.

0: le ombre del sesso, l'ombra alta del mondo, di segreti dei mari aperti fino al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: già ma con la risata lo penso mentre le forbici caso mi piace camminare sul primo la notte di velata
2: le loro braccia
0: una chiudere una
2: non sussurrarlo
0: le loro mani
2: mi piace ma camminare sul desiderio
0: non sussurrarlo non rivelarlo
2: di là del mese di vita essere le
0: una finestra dopo l'altra cominciare
2: stando
0: non spiegare
2: non sfiare
0: cominciare
2: una finestra
0: sul desiderio
2: l'onda alta del mondo
0: sulle spalle non soffiarle,
2: cercare il
0: avere 16 anni,
2: 14,
0: 15,
2: 40, 100.